0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Talegón de Córdoba canta por Fandango con la guitarra de Antonio Arenas.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Marina Heredia canta Caña y Polo. Las guitarras de José Quevedo Bolita, Diego del Morao y Miguel Ángel Cortés.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Soleá por Bulería, José Mercé, con la guitarra de Enrique de Melchor, en el Día de Andalucía, en la Expo 1992.